eccomi, che fa? Perché non vien? Sa dona in mano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per rivolgere.

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona l'empia legge del mio dover, non più s'adempio.

gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona men piacere.

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora, al comun per

casa, non soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano sommo.

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole detto mi, i voti suoi furono ignora, al comun per

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona, empia le